De Alessandro Poglietti si è ascoltato quattro parti della toccatina sopra La ribellione di Ungheria per il clavecinista Jörg Andreas Boticher. De Wolfgang Amadeus Mozart presentamos a continuación Ecco il punto e non più di fiori della Clemenza di Tito. Interpreta la mezzosoprano Frederica von Stade en clarinete Bas de Jong junto a la Orquesta Filarmónica de Rotterdam dirigida por Edo de Waard.